0: Tra questi shotti che apre intrigarne che galo, pra chi gosta del cavallo, desiniziare e bailar. E trasfi gosta. E si deve già escondido una penombra del salon. Come che è? Tra questi. I bros che gostam de um romance proibido.
1: Esses deve já escondido.
0: Aonde?